Nandere baba po shabri kababa. Wasam semaye nobi ase. So bito wiasi munyama. Na winyako pa wuto nini mo. Wasam si biasi nina kono champ. Dadyo baye diyo winyako pa wabani. Ono no batra hoda.

wabrana mi dadata baba mi tiam frau sa tewa mi ho wania woman wania woman na wuna watu miya ya di tipa yesu Jimmy Jesus, I call your name, not Simola.